pranzo far tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Il la cucagna per banchiere, vita più nobili non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando tutto qui sta.